La taglio le mani così, io chiaro che torno, dai. Tá bonito demais, remando, remando, remando no barril, simbora, remando, remando, remando, trabalhando.